0: microfoni sono molto bocciolini.
1: Però ne so di macchine,
2: davvero. Sì, davvero. Cazzo, non riesco a farci.